domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 24 agosto 2026. Ariete, Mercurio, ancora per oggi in ottimo aspetto, vi consentirà di programmare gli impegni professionali della settimana quasi senza difficoltà, mentre non tutto potrebbe andare bene nei rapporti affettivi disturbati anche dalla luna in quadratura. Voto 7-. Toro, il vostro sarà un lunedì che, grazie alla luna amica, vi vedrà più lucidi e pronti alla ripartenza dell'attività lavorativa che da domani avrà il benestare di Mercurio di nuovo positivo, quindi voto 7+. Gemelli, approfittate di Mercurio che continua a guardarvi con benevolenza affinché nulla sfugga al vostro controllo. Bene l'amore e voto 8. Cancro, la presenza di Marte nel segno dovrebbe indurvi ad essere propositivi, tuttavia l'opposizione della Luna potrebbe essere causa di inghippi che riguarderanno non solo la vita domestica, ma anche quella lavorativa. Il voto è 7-. Leone, la situazione professionale è soddisfacente così come quella affettiva, quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Vergine, il periodo che state vivendo è buono per occuparvi con una certa libertà di tutto ciò che vi sta a cuore. Sappiate sfruttare le intuizioni della luna amica e voto 7+. Bilancia, Venere, sempre nel segno, gode del sostegno di un buon Giove affinché non vi manchi la fortuna di sistemare gli affari. In amore invece non tutto sembra andare come previsto e potrebbe non bastare tutto il vostro equilibrio per ritrovare armonia e pace. Voto 7. Scorpione, le noie che negli ultimi giorni hanno riguardato il settore lavorativo stanno per finire, quindi iniziate a rivedere le vostre strategie affinché siano davvero efficaci e voto 7+. Sagittario, le stelle nelle quali confidare sono tante, quindi non vi resta altro da fare che mettere le vostre capacità al servizio di tanta fortuna. Voto 8. Capricorno, la luna ancora nel segno vi sarà d'aiuto per usare la vostra razionalità con intelligenza. Bene il lavoro, dedicatevi di più è meglio a certe questioni familiari poco chiare e voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto di Venere vi predispone positivamente nei rapporti affettivi, mentre ancora per oggi qualche discussione potrà riguardare le relazioni di lavoro. Voto 7. Pesci, la benevolenza della luna vi suggerisce di mettere al sicuro i vostri affari così da non dovervene occupare nei prossimi giorni. Datevi da fare e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
7: Lunedì all'insegna della generale stabilità sul Triveneto, nelle prossime ore sole o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, comunque nel suo complesso una bella giornata sulle Venezie e tra l'altro con caldo moderato, ben sopportabile dappertutto, si sta bene, massime più o meno attorno ai 30 gradi. Invece questa notte tornano le nuvole perché arriva un rapido fronte instabile da ovest. Difatti tra tarda nottata e prima mattinata di domani ci attendiamo un po' di pioggia, qualche rovescio temporalesco sulle Venezie. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 7 e un minuto.
1: Sono le 7 e un minuto, eccoci qua. Buongiorno da Franco Ghirardello.
2: E da Cristina Dori. Buongiorno, sarà una settimana caliente, secondo me questa.
1: Certo, hai ragione, finalmente siamo insieme. Benvenuti.

0: Una canzone straordinaria per partire il nostro programma con la musica alla radio di Laura Pausini, scusa.
1: Come dico della vita. Allora, benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano, Franco Ghirardello, io Cristina Dori, sì, e voi ovviamente molti impegnati al rientro. Hai sentito del grande rientro?
0: Come
1: c'è,
0: no?
1: Ancora un casino in giro di traffico, andate piano, siate prudenti e tenete la radio di sottofondo.
0: Hai ragione, grande trauma del rientro. Peraltro oggi è una bellissima giornata perché in America festeggiano la colazione praticamente. Vedi, Waffle Day.
1: Mamma, che buoni waffle.
0: La torta delle pesche.
1: Sì, anche la torta di pesche, che era quella che faceva nonna papera, forse ai bambini, ai qui qua, ai paperetti. Forse era quella, non lo so. Qualsiasi sia la colazione che fate, l'importante è che la facciate con Radio Padova di sottofondo, insomma. Senti che arriva?
0: Senti.
1: È lui, eh?
0: È la mamma mia della colazione, può essere lei. Rosa Chemical.

0: Senti l'amore, il dolore dell'amore, non mi tradire, Paolo Vallesi, il dolore che entro mi rugge.
1: Ho capito, addirittura poeta stamattina. Vabbè. Allora, caro Franco Ghirardello, abbiamo iniziato alla grande questa settimana, che sarà una settimana, ci vede insieme, ad accompagnare le amiche e gli amici che pian piano ritornano al lavoro, mi spiace dirlo, però insomma, ok.
0: È vero.
1: Ecco, volevo anche dirvi che c'è un 328-319-8000, che non è un numero a caso, non è il numero privato di Franco Ghirardello. Ma è il numero di Radio Padova Ritmo Italiano, e che vi dà la possibilità di mandare vocali, foto. Ecco, questa è la mia scrivania, oggi sono ritornato al lavoro. Scrivete tutto quello che volete, 328 319 8000. Insomma, vedremo anche di salutarvi.
0: Sì, anche perché giocheremo probabilmente durante questa nostra giornata, e potrà essere anche

Bossa nostra Gaia Radio Padova, 10-16 minuti. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica qui da noi in questa estate su Radio Padova. Ritmo italiano, subito Samurai J. E questa è Flamenco Paranoia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso, si procede ancora in coda nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Questa è l'unica notizia, il traffico si presenta scorrevole lungo le restanti tratte di nostra competenza. Allora vi informiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

E noi ne teniamo conto. È una possibilità, Malika Ayan su Radio Padova. E adesso parliamo di mobilità, parliamo di autovelox, perché c'è una notizia che arriva dalla Toscana, ma potrebbe riguardare anche noi in Veneto. Perché sulla Firenze-Pisa-Livorno, che è una delle strade più trafficate di quella regione, è entrato nella fase operativa il test di autovelox Safe Drive. È un sistema di controllo basato sull'intelligenza artificiale che è capace di analizzare quanto accade all'interno dell'abitacolo e di riconoscere comportamenti potenzialmente pericolosi. Il progetto rappresenta un'evoluzione rispetto ai tradizionali dispositivi destinati esclusivamente al controllo della velocità. È progettato per individuare l'uso dello smartphone alla guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ma può effettuare anche altri controlli attraverso la lettura automatica delle targhe. C'è però un aspetto fondamentale, almeno per questo momento: durante questa sperimentazione non arriveranno multe. Il dispositivo è utilizzato per raccogliere dati e verificare l'efficienza degli algoritmi senza inviare segnalazioni alle forze dell'ordine per procedere con le sanzioni. Ma se da qui a qualche tempo verrà ritenuto idoneo, potrebbe essere esteso anche al resto della rete viaria italiana. La regola è sempre questa, insomma, facile: rispettare i limiti di velocità. Quando uno ha fatto questo, ha sistemato tutto al 99%. Buona mattinata a Radio Padova, Francesca Michelin. Questa è Strega Comanda.

0: suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

Peace and love, Francesco Gabbani a Radio Padova, 10:53. Tra poco, come ogni ora, appuntamento con la nostra redazione e le ultime notizie. Adesso Mace, Salmo e Colapesce.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Flash, volevo capire, a Radio Padova, alle 11:03. Buona giornata. Pronti adesso, come ogni ora, tre canzoni da ascoltare in fila. La prima è di Gianluca Grignani, L'Aiuola.
1: Tre canzoni in fila.

0: 3 canzoni in fila.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, ultimo a Radio Padova, alle 11:14. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Lasciatemi salutare Anna Chiara e Cristina, che hanno mandato messaggi questa mattina al 328-319-8000. Tra l'altro, nei giorni scorsi hanno vinto a Storia, quindi la possibilità di passare una giornata proprio sottomarina alla Storia Beach con noi di Radio Padova. Grazie ragazze per ascoltarci sempre la nostra musica. Adesso è arrivato il momento di scoprire una novità insieme, perché è tornato anche Luciano Ligabue e questa nuova si intitola Qualcosa per te.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia-Trieste permangono code a tratti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia in seguito ad un incidente. Sugli altri percorsi del Nord-Est al momento non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che sull'app Infoviaggiando potete trovare le previsioni sul traffico in questi giorni di rientro dalle ferie estive, oltre a tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Coffi non è solo, è insieme a Noemi, sfortunata per la sua caduta di fine luglio dal palcoscenico, si è fatta davvero male. Le immagini sui social che circolavano erano evidenti e davano il quadro della situazione piuttosto complicato, però adesso pare stia meglio, è già tornata sul palcoscenico lì dove voleva tornare, ovvero a cantare per i suoi fan che la applaudiscono naturalmente seguendola dappertutto, così come noi seguiamo la nazionale azzurra di volley. Complimenti, perché stanno giocando un bellissimo europeo, sono impegnate oggi con l'Egitto dopo aver battuto ieri la Svezia per 3-0 in casa loro a Göteborg. Oggi con l'Egitto sono già in vantaggio di un 7-0 e stanno dominando la partita, vedremo alla fine il risultato quale sarà. Intanto complimenti anche per i giochi del Mediterraneo al ciclismo, che già si è riservato una tripletta con oro, argento e bronzo nella giornata di ieri. Oggi si replica con un oro a Taranto, primo Dati, e bronzo per la Iacoboni. Dopo la tripletta azzurra, infatti, nella gara femminile, l'Italia sale altre due volte sul podio anche nella prova maschile. Decisiva la lunga fuga con il portoghese Diego Antunes, nata a circa 30 km dall'arrivo in un'atmosfera veramente bollente dal punto di vista delle temperature.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento compila il foro.

Chissà se seguiranno altre collaborazioni. Saif non è solo, ma con Brescia, Parlar d'Amore in modo convenzionale. È uscito anche il video proprio recentemente, la sua canzone per l'estate 2026. Pochi minuti ci separano dalle 6 del pomeriggio. Abbiamo ascoltato e ballato le canzoni dal nostro amico Gianluca Pacini, che ci ha regalato le canzoni mixate italiane. E tra non molto invece ci avvicineremo ad un nuovo aggiornamento con la redazione. Rimanete con noi, c'è spazio per un bel classico ora, che ci ripropone un grande Luca Carboni.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: E il battito animale, notte come non ce n'è.
1: E le canzoni che amerai.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Cordova News.
1: Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, la premier Giorgia Meloni è ad Amatrice per la messa in suffragio delle 299 vittime celebrata dal cardinal Zuppi. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Poco prima la presidente del Consiglio ha partecipato in videoconferenza al vertice dei volenterosi al fianco dell'Ucraina. Il premier britannico Burnham ha autorizzato la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione Europea ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Attentato a Ranucci, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. L'ex faccendiere è indagato insieme a Gomez Tavares come presunto mandante. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard Guido Roviello, morto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 al Dall'Ara il Bologna ospita Lazio. Alle 20:45 all'Olimpico la Fiorentina fa visita alla Roma. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Repertorio vastissimo quello di Antonello Venditti, questo ci riportava al 1978, Bombo non bomba, e citate Sasso Marconi, Ronco Bilancio, località ben note a chi percorre la A1 in direzione Roma o viceversa nel tratto dell'Appennino Tosco Emiliano. A proposito, volevo salutare quanti stanno viaggiando, visto che l'ultima volta che ho percorso quel tratto di autostrada sulla direttissima verso Firenze ho portato il segnale di Radio Padova in DAB fino a quelle zone, superando naturalmente Ronco Bilancio e Sasso Marconi, come raccontava nella sua canzone Antonello Venditti. A proposito di viaggio, un saluto a quanti invece si stanno confrontando con i prezzi che sono andati oltre il limite dei 2 euro al litro, lo sconto di 17 centesimi, notizia di oggi, sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 di agosto, quindi ancora qualche giorno. Il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fartin, ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili. Sfruttando l'extragettito IVA si potranno ancora fare i pieni con il risparmio di 17 centesimi al litro, parliamo di diesel, di gasolio. L'integro delle accise verrà dunque anche per il 25-26 agosto. In un primo tempo si era parlato di solamente un giorno. Torniamo alla musica, e viaggiando con la musica, questa volta c'è Rosa Chemical.

0: Córdoba.
1: Avevamo parlato di...

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è Radio Padova.

E le dune, la voce di Giorgia qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Esattamente 12 giorni fa l'eclissi di sole, invece con la luna che si andava a posizionare di fronte al sole, uno spettacolo che è stato eccezionale soprattutto per alcuni paesi del nord Europa, Islanda ma anche Spagna settentrionale e Groenlandia, dove l'eclissi è stata coperta al 100%, mentre da noi si è arrivati a un massimo del 93%, 95%. Sono e mi dichiaro fortunato perché ero a metà della penisola e quindi ho avuto la possibilità di assistere allo spettacolo del posizionamento della luna davanti al sole con una buona visibilità, visto che invece in alcune aree del nord-est mi hanno segnalato c'erano nuvole che hanno coperto lo spettacolo regalato dall'eclissi solare. Tornando alla musica, 18 minuti, ora invece c'è ed è il momento di Angelina Mango con Marco Mengoni.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono sabio. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.